C'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene, c'è bene,